Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina di fatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere

Continuiamo ancora, amici. Sentite qua. Gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta da ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABAP. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Vesseler si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABAP usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto comunque da Google.

0: bene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio. Studio
1: Radio. Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Imbrigliate una strada polverosa del sud Italia. È mattina presto, l'aria profuma di pane caldo e in lontananza qualcuno fischietta una melodia semplice, quasi timida. È da qui che comincia oggi la nostra storia, da un piccolo paese vicino a Bari, dal quale partirà il viaggio di un ragazzo con poche certezze in tasca, una voce che non sa ancora di poter diventare eterna, ma con una forza incredibile. Si chiama Michele Scommegna. Il mondo lo conoscerà però più tardi con un altro nome, quello di Nicola Di Bari.

ragazzo che quindi lascia la casa, che prende i treni lenti, che dorme dove capita. Un ragazzo che canta nei locali delle balere, ovunque qualcuno sia disposto ad ascoltarlo. Non ha l'aria da divo, è riservato, quasi schivo. La sua forza non è nello spettacolo, ma è nella verità della voce. Con quella voce racconta storie semplici, amori che finiscono, partenze senza ritorno, premesse sussurrate. All'inizio arrivano anche le porte chiuse, purtroppo, provini andati male, canzoni scartate, ma Nicola ha una qualità rara, la pazienza. Non quella rassegnata, quella ostinata. Continua quindi a scrivere, continuerà a cantare e continua a crederci. Poi, un giorno, accadrà qualcosa. Una canzone trova il suo pubblico, poi un'altra e un'altra ancora. Il successo non arriva come un'esplosione, arriva un po' come una marea lenta. E quando finalmente travolge tutto, Nicola è pronto. La sua voce diventa familiare nelle case degli italiani. È una voce che non urla mai, che non cerca effetti speciali. È una voce che sembra parlare direttamente a chi ascolta, come se ogni canzone fosse una confidenza fatta a bassa voce.

nascono brani quindi iconici che diventeranno parte della memoria collettiva, come Il cuore è uno zingaro, La prima cosa bella, Vagabond. Tre titoli ma tre modi emotivi. Il cuore è uno zingaro, che parla di un amore che non sa stare fermo. La prima cosa bella, che è una carezza musicale, un inno

poi vagabondo. Sembra quasi un autoritratto, la storia di chi è sempre in cammino, dentro e fuori. E mentre le sue canzoni scalano le classifiche, Nicola resta fedele a se stesso. Niente scandali, niente pose da star. Preferisce quindi la normalità, come la famiglia, la chitarra, il silenzio dopo un concerto. C'è qualcosa di profondamente umano nel suo modo di stare sul palco. Non interpreta un personaggio, è semplicemente Nicola. Si presenta così, senza maschere. Negli anni 70 diventa una presenza costante della musica italiana. Vince, incide dischi, gira il mondo. Le sue canzoni attraversano le frontiere, vengono tradotte, reinterpretate, ma anche quando canta davanti a platee enormi, sembra rivolgersi ad una sola persona per volta. E quindi è questo il suo segreto. Nicola Di Bari non canta per il pubblico, canta con il pubblico. Ogni nota è un ponte, ogni ritornello è un luogo d'incontro. E poi c'è il tempo. Il tempo che passa per tutti, ma che con lui sembra avere un passo gentile. Nicola non insegue le mode, lascia che siano le emozioni a guidarlo. Continua a scrivere, a esibirsi, a raccontare storie anche quando i riflettori cominceranno ad abbassarsi. Perché in fondo lui non ha mai cantato per diventare famoso. Ha cantato per necessità, per dire quello che non riusciva a spiegare a parole, per trasformare la nostalgia in melodia, per dare una voce a chi certe sere si sente un po' solo. E forse è per questo che ancora oggi le sue canzoni funzionano e vengono inserite addirittura in nuovi film di nuova produzione. Le ascolti in macchina, quindi. Le puoi ascoltare a tarda notte, le senti uscire da una radio in cucina, le ritrovi all'improvviso come vecchie fotografie sonore. Insomma, Nicola Di Bari ci ha insegnato che non serve essere rumorosi per lasciare il segno, che la delicatezza può essere una forma di forza, che le storie più grandi nascono spesso anche da vite apparentemente normali. Quindi da una strada polverosa, da una chitarra consumata, da una voce che non ha mai smesso di raccontare l'amore, è questo che è uscito. La sua musica, che continua a viaggiare di casa in casa, di cuore in cuore, resta però una certezza. Alcune canzoni non appartengono

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornano.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982, all'aeroporto di Roma, veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale, di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo giù.

Prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le 3, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cirenella, compagno di cella, precisa mamma.

tutta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucidere.

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

Sono le 6 e 59 minuti. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione, annunciata da Trump, è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente, nella zona di Via Gioberti, è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari, Donatella Pianezzi, a convalidare il fermo e confermare

Il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon. Lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP, i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
1: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. E questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios, che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
2: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
1: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
2: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea

0: iperbarica. Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
1: Siamo al calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader, e adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Mercoledì mattina, siamo ormai giunti a metà settimana qui a Studio Radio, in particolare in questo contenitore quotidiano mattutino tra le 7 e le 9 che si chiama In the Morning. Ben ritrovati da Tony Marano, questa è la seconda parte tra le 8 e le 9 dopo le notizie, con tanta musica di ieri e naturalmente notizie, attualità, formazione, curiosità dell'Italia e del mondo. 339-633-0800 il nostro numero telefonico. Salutiamo in regia puntualissimi, vedo belli svegli stamane, sia Gianni Mai console che Marco Del Monte la parte tecnica, pronti per cominciare. Giustamente mi viene fatto vedere in versione gigante questa mattina un cartello che dice: ricorda il numero di telefono 339-633-0800 per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Cominciamo subito con la prima canzone di oggi. Buon mercoledì, buona giornata.

Un ottimo brano questo per cominciare al meglio la nostra mattinata in musica, ed ecco arrivare la prima notizia dalla nostra redazione. Chi ha detto che le città devono essere solo distese di grigio cemento e di asfalto? La Danimarca infatti ha appena dato una lezione di civiltà al mondo intero, trasformando il porto di Copenaghen in un paradiso galleggiante. Di che cosa stiamo parlando? Si chiama Parchipelago ed è l'idea tanto semplice quanto geniale: piccole isole artificiali fatte di materiali riciclati che ospitano alberi e fiori selvatici. Questi spazi non sono solo belli da vedere, ma sono veri e propri rifugi per le api, gli uccelli e gli insetti, in zone dove prima c'era solo acqua e banchine vuote. Alcune isole sono accessibili a nuotatori e amanti del kayak per un picnic mozzafiato, mentre altre sono lasciate completamente alla natura. Questa è la dimostrazione che non serve rubare spazio alla terraferma per riportare il verde tra i palazzi e migliorare la qualità dell'aria. Immaginate se ogni città di mare o di fiume adottasse una soluzione del genere per combattere l'inquinamento.

addio alle catene per sempre. Quello che è successo in Polonia in questi giorni sta facendo il giro del mondo e del web e scalda il cuore di milioni di persone. Non è più solo una questione di buonsenso, ma una legge vera e propria. I cani non possono più vivere legati o isolati costantemente all'esterno. Questa è la novità. Per anni troppe anime silenziose hanno sofferto il gelo, il caldo e la solitudine estrema, ridotti a semplici sistemi di allarme vivente in un angolo del giardino. Oggi la prospettiva cambia radicalmente in Polonia, come dicevamo. Un cane non è un oggetto, è un essere vivente con bisogni affettivi che merita calore, protezione e integrazione domestica. La nuova normativa, infatti, impone standard di vita dignitosi, riconoscendo che il benessere di un animale non è solo fisico, ma soprattutto emotivo e sociale. È un passo enorme verso la civiltà che speriamo possa ispirare presto ogni altro paese europeo che ancora permette queste pratiche. Wow!

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Questa mattina vi porto in Svizzera, Svizzera che non torna indietro e applica la linea dura. Una donna infatti è stata appena multata per aver coperto il volto in pubblico sfidando apertamente la nuova legge nazionale entrata in vigore dopo il referendum. La sanzione iniziale è di circa $100, ma il caso sta diventando un vero scontro legale. La donna ha infatti deciso di fare ricorso gridando alla discriminazione religiosa. Le autorità svizzere però non sembrano intenzionate a cedere, anzi hanno avvertito che se il ricorso verrà respinto la multa aumenterà drasticamente secondo un sistema progressivo. Da un lato c'è chi difende la sicurezza e le regole di convivenza civile, dall'altro chi vede in questo divieto una ferita alla libertà individuale.

spostiamo in Scozia questa mattina, noi di In The Morning, dove viene scritta una pagina di storia che cambierà per sempre la percezione dei diritti civili nel mondo. Diventa ufficialmente il primo paese al mondo, la Scozia, dicevamo, a garantire assorbenti e tamponi gratuiti a chiunque ne abbia bisogno, eliminando ogni barriera economica. L'iniziativa punta a cancellare definitivamente la cosiddetta povertà mestruale, un ostacolo che colpisce la dignità di milioni di persone ogni giorno. Niente più costi proibitivi per accedere a prodotti igienici essenziali. Ora in Scozia questo è diventato un diritto protetto dalla legge di Stato. I prodotti sono già disponibili in biblioteche, scuole, farmacie e centri comunitari su tutto il territorio scozzese. Si tratta di un segnale fortissimo di civiltà che mette al centro l'uguaglianza di genere e il supporto concreto alle fasce più deboli.

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Parliamo di diabete questa mattina a Studio Radio. Immaginate di convivere con le iniezioni di insulina per 25 anni e poi improvvisamente non averne più bisogno. È successo a un uomo di 59 anni a Shanghai, protagonista di una svolta medica che sta facendo il giro del mondo e del web proprio in queste ore. Dopo decenni di lotta contro il diabete di tipo 2, il suo corpo ha ricominciato a funzionare correttamente grazie a un trapianto di cellule sperimentale. La ricerca dietro a questo successo è durata oltre 10 anni e i risultati ufficiali sono stati appena pubblicati sulla prestigiosa rivista Cell Discovery. Oggi per la prima volta quest'uomo vive da oltre 24 mesi senza dover ricorrere a farmaci esterni per regolare gli zuccheri nel sangue. Sebbene gli scienziati predichino cautela prima di parlare di cura universale, il segnale è chiarissimo: la medicina rigenerativa ha aperto in questo modo una porta che sembrava chiusa.
1: Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too.

0: solitary man.
1: Parliamo adesso, cari amici di Studio Radio, di un caso di cronaca di cui si stanno occupando tutti i principali mezzi di informazione in questo momento. Ci riferiamo a delle indagini in Inghilterra che hanno collegato oltre 170 decessi all'uso di iniezioni GLP-1 per la perdita di peso. Pensate un po', il prezzo nascosto del dimagrimento rapido sta scuotendo così l'opinione pubblica mondiale. Quello che molti considerano il farmaco dei miracoli sta mostrando un lato oscuro che non può più essere ignorato. I regolatori hanno registrato 173 decessi collegati all'uso di farmaci iniettabili per la perdita di peso negli ultimi anni. La situazione nel Regno Unito è particolarmente critica. 52 persone hanno perso la vita solo dall'inizio del 2024. Molti acquistano questi prodotti online o li usano senza alcuna supervisione clinica, ignorando i pericoli per il cuore e il metabolismo. Gli scienziati avvertono che molecole come semaglutide e tirzepatida sono potenti e richiedono un monitoraggio costante. Le aziende produttrici ribadiscono la sicurezza se usati correttamente, ma l'abuso per fini estetici sta diventando un'emergenza. Vale davvero la pena mettere a rischio la propria vita per una taglia in meno?

E sembra proprio così. Il mistero dell'autismo potrebbe avere finalmente una risposta scientifica incredibile. Tutto parte da un elemento che portiamo con noi fin dalla nascita e che spesso viene sottovalutato: il cordone ombelicale. Pensate un po', uno studio rivoluzionario dell'università di Fukui in Giappone ha appena cambiato le carte in tavola per migliaia di famiglie. I ricercatori hanno scoperto che specifici acidi grassi presenti nel sangue del cordone sono strettamente collegati allo sviluppo del disturbo dello spettro autistico. Non si tratta di semplici supposizioni, ma di analisi chimiche dettagliate, effettuate su campioni prelevati esattamente al momento del parto. Questi composti influenzerebbero direttamente il modo in cui il cervello si forma e si evolve durante le settimane di gravidanza. Questa scoperta apre così ufficialmente la porta a diagnosi molto più precoci e a una comprensione profonda delle cause biologiche finora sconosciute. Siamo di fronte a una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il futuro della medicina preventiva e il supporto ai bambini.

E si chiude qui con questo brano l'appuntamento di oggi di In The Morning. Grazie per averci seguito, ci troveremo questa sera in replica dopo la mezzanotte, poi nuovamente domani mattina in diretta tra le 7 e le 9, noi in particolare durante la seconda parte di questo appuntamento alle 8, subito dopo l'informazione della nostra redazione. Per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, vi ricordo questa sera alle ore 21 Disco City Live, una nuova puntata di un programma imperdibile, uno dei più seguiti sul web, ma oramai anche sul DAB Plus in Lombardia e in Emilia Romagna, grazie a Studio Radio, con Marco Reverberi alla conduzione. Grazie e buona giornata con proprio questa emittente, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto. Il ministro degli esteri cinesi Wang Yi, quella del presidente russo, è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
1: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
1: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

C'è una canzone che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà pochi hanno davvero ascoltato. È l'inizio degli anni Ottanta, l'America sta ancora facendo i conti con una ferita aperta, il Vietnam. Una guerra lontana, ma mai davvero finita nella testa di chi è tornato. In questo clima, un giovane regista, Paul Schroeder, sta lavorando ad un film cupo, notturno, pieno di solitudine. Il titolo è semplice, diretto, Born in a USA. E per la colonna sonora vuole qualcuno che sappia raccontare l'America senza filtri. Quel qualcuno è Bruce Springsteen. Born in the USA, born in the USA. Springsteen in quel momento non è ancora il boss, come lo conosciamo oggi. È un narratore di storie, un osservatore, uno che ascolta le voci degli ultimi e le trasforma in canzoni. Quando riceve la proposta non parte da zero, va a scavare tra vecchi appunti, demo dimenticate, idee lasciate a metà e trova un pezzo, ancora grezzo, spoglio, acustico, una canzone che aveva un altro nome, si titolava Vietnam. In quella prima versione non c'è niente di epico, solo una voce e una chitarra. È una storia dura, quasi sussurrata. È la storia di un uomo qualunque mandato a combattere, tornato a casa e poi dimenticato. Ma il film non si farà con lui. La collaborazione con Schroeder salta. Fine della storia. Non proprio. Bruce Springsteen tiene la canzone, ma decide di trasformarla. E il titolo resta Born in a USA.

e da lì inizia una metamorfosi. All'inizio prova una versione rockabilly, più veloce, più leggera, ma non funziona, non abbastanza, non per quello che vuole dire. Poi entra in gioco il produttore, John Landau, è lui a spingere Bruce verso qualcosa di completamente diverso. La canzone cambia pelle, diventa elettrica, potente, martellante. La batteria esplode, il sintetizzatore la avvolge e soprattutto quella voce gridata, roca, ruvida, arrabbiata. E poi arriva il ritornello, Born in the USA, ripetuto, urlato quasi come uno slogan. Ed è qui che succede qualcosa di incredibile, perché mentre Springsteen sta raccontando una tragedia, il mondo inizia a sentire un inno.

stadi la canta la gente, la festeggia, salta. Quel ritornello diventa una bandiera, orgoglio, patriottismo. Ma se ti fermi ad ascoltare le strofe, beh, la storia è un'altra. C'è un fratello morto in guerra, c'è un reduce che torna a casa e non trova il lavoro, c'è un paese che ti manda a combattere, ma poi ti lascia indietro. È una canzone di rabbia, di disillusione, di abbandono, non di celebrazione. Eppure tra quelli che non capiscono, o forse non vogliono capire, c'è anche un nome importante, Ronald Reagan. Infatti a metà degli anni 80 in campagna elettorale Reagan cita Springsteen e usa la canzone, la trasforma in simbolo di un'America forte, vincente, orgogliosa. Ma Springsteen non ci sta, non è quella l'America che sta raccontando, non è quello il senso della sua canzone, e lo dice chiaramente senza giri di parole. Born in the USA non è un inno, è una denuncia. E forse è proprio questo il suo paradosso più potente. Più rischia di essere fraintesa, più è diretta, più viene semplificata. Ma dentro, sotto quella superficie da stadio, c'è ancora quella prima versione, quella acustica, fragile, quasi sussurrata. La voce di un uomo dimenticato. Oggi, a più di 40 anni di distanza, quella storia non è così lontana. I reduci purtroppo sono ancora lì, le persone lasciate indietro sono ancora lì, e il sogno americano per molti resta proprio questo, un sogno. Forse la prossima volta che sentirai Born in the USA, non cantarla subito, ascoltala, ma ascoltala davvero.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: We play the best classics, more than you can imagine.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
1: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
2: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto Xi.
2: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo, che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. We've got the power.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Somacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
1: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
2: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
1: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
2: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
1: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: dietro le storie della musica.
1: New York, 31 luglio 1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Ritrovati dalla redazione.
2: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato, e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
1: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovata nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma l'ANSA, il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
1: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12.57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
2: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
1: Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
2: Per ora è tutto, a più tardi. We'll be right back.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
1: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerondo, nell'Lodigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fosso e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
0: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia, fermati dall'EDF diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
1: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva, con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a 4 mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
0: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
1: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro a Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Central Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

Michael Bolutin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolton decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche un

Gli anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile. Sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
2: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra, ammanettati e bendati.
1: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
2: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovare ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
1: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici ma

0: 24 anni. Ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Disco party. We play the greatest disco music. Every day. Every night.

0: pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: You remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È inaccettabile, così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
2: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili.

0: nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
1: Il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
0: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Remember the disco days. With Disco Party.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio. Disco Party.

0: disco party right here, right now.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 16.
1: Pomeriggio dalla redazione.
2: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
1: Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elibiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
2: Cronaca custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025

0: ne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni di promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
1: Lavoro, crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
0: Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro Grifone, l'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare.

direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer, e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente

veramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer è quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer rispetto al 15-18% di prima, quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo proprio nell'effettivo.

nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.

E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici ed immagini agli editori.

Ebbene sì amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.

0: Vintage Station.
1: Spot.
2: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
1: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, afferma. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
2: Sub-italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto

0: Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
1: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Bavassori.
0: È tutto, a più tardi.

should I, my friend?

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Dicembre 2003, Atlanta, Georgia. È una notte, ma le luci sono ancora accese all'interno della villa del Lugolador Whitney Houston. Da fuori si sentono schiamazzi e tonfi come se qualcuno stesse lanciando degli oggetti. Poi sembra tornare la calma. Qualche minuto dopo, però, una volante della polizia giunge sul posto. Gli agenti bussano alla porta della lussuosa dimora. Appena entrati trovano una Houston malconcia, ha un labbro spaccato, lesioni sulle guance. È stata lei a chiamare la polizia, dopo, così almeno dichiara, essere stata aggredita e picchiata dal marito Bobby Brown. Del compagno della star, però, nessuna traccia. In casa c'è solo Whitney. Brown è fuggito in fretta e furia in direzione aeroporto. Ora si sta imbarcando su un volo per la California. I due erano sposati dal 1992, dopo essersi conosciuti nell'89 alla cerimonia dei Soul Train Awards. Nonostante il parere contrario della famiglia di lei, che non voleva assolutamente che la ragazza si unisse al producer cantante del Rhythm and Blues, tra l'altro con precedenti penali e altri figli a carico, i due convolano a nozze a Mendham, New Jersey, nel giardino di casa Houston. L'unione tra Bobby e Whitney è tormentata fin dall'inizio. I due si incolpano l'uno l'altro, litigi, percosse, abusi di droga e alcol sembrano essere il loro pane quotidiano. Non solo, su Brown piombano sempre più numerose le accuse di violenza sessuale da altre donne. Alcuni mesi dopo il violento litigio di oggi, 11 dicembre 2003, il processo riguarda l'episodio e proprio Whitney è accompagnata da Bobby. I due si presentano in aula mano nella mano come se fossero la coppia più bella del mondo. Solo che nel 2006 la cantante si deciderà a chiederne il divorzio. Lui però ricusa l'istanza. Sono depresso e senza dimora, dichiara in un documento ufficiale. A quel punto, persino gli avvocati di entrambe le parti si dimettono e abbandonano il caso.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF e portati ad Ashdod, scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu, che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
1: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
2: La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
1: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
2: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
1: Il ciclismo: Narvez Caleltris, l'ecuadoriano, batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
1: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recare in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
2: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
1: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Ordenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
2: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. È la sentenza pronunciata dal giudice di Milano Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia, il

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. More music, more hits.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Uno dei migliori artisti, a mio giudizio, del panorama musicale internazionale è Ben Harper, songwriter ispirato, chitarrista talentuoso, nato in California nell'autunno del 1969, poche settimane dopo i fasti di Woodstock. Ben Harper è cresciuto nel negozio di strumenti musicali dei nonni materni, a Claremont, un posto conosciuto e frequentato da leggende della roots music americana come Ry Cooder, Taj Mahal. Influenzato dalla loro personalità, circondato da strumenti di ogni provenienza e da suoni e ritmi di tutti i tipi, proprio lì ha scoperto e si è innamorato della Weissenborn, una slide guitar costruita in legno hawaiano e divenuta il tratto distintivo del suo sound. Ma al tempo stesso è stato capace di sintetizzare la tradizione afro, che gli scorre ovviamente nelle vene, con il folk, da mixare al rock and roll, alla black music o al reggae, con il blues, e impreziosendo il tutto con una voce che a tratti ricorda quella di Marvin Gaye e aggiungendo testi intimisti con spirito profetico alla Bob Marley. Ben Harper ha fatto il suo debutto discografico a metà degli anni 90, stupendo i cultori più raffinati, ma dopo 4 album la sua carriera è decollata con Diamonds on the Inside del 2003 e con la successiva fortunata avventura insieme ai leggendari Blind Boys of Alabama, che gli hanno fruttato i primi 2 Grammy Awards. Il terzo se l'è aggiudicato insieme a un altro guru della musica afroamericana, il grande bluesman Charlie Musselwhite, con il quale nel 2013 pubblicò il disco Get Up.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: York, Tokyo. In tutto il mondo, 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.
1: Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagna di cella.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20:02.
0: Nel cuore della musica.

se per un po', come non hai voluto mai, lasciandoti le scelte da prendere senza fretta, tu che fai?

mondo si fermasse e ti dimenticasse, cosa fai? Dimmi di me che cosa fai. Avendo tutto il tempo, guardando i pro e i contro, dove vai? Cammini via o rimani qua? Prendo le mie ali, volo, volo, volo, volo, volo, fino a che

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Studio Radio, Original Classics.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio. Disco City Live!
1: Studio Radio, Original Classic.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: E così ogni mercoledì sera arriva anche il Disco City Live ed arriva anche in questo mercoledì 20 di maggio. Buonasera e benvenuti appunto al Disco City Live, che torna ad essere una serata particolare disco funk groove. Grazie amato pubblico, benvenuti agli amici che stanno prendendo posto con calma nel nostro amato salottino musicale, benvenuti agli amici che ci stanno ascoltando attraverso Studio Radio, agli amici che ci ascoltano attraverso Radio Silver, grazie e benvenuti. Come sempre voglio ricordarvi che potete partecipare mettendovi in contatto con noi, inviando messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700 oppure email a info@discocity.it e ancora seguire l'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Discocity Live, dove c'è la nostra chat. La radio ovviamente, la trasmissione l'ascoltate per radio, ma la chat la facciamo su Facebook, va bene? Se volete giocare ad indovinare, chiacchierare tra voi, dire quattro sciocchezze, tanto è la media, no? Quindi va bene, allora stasera disco funk, funky sì, ma da ballare. Diciamo la maggior parte dei brani che ascolteremo stasera sono sì di un certo livello funk, però nati per essere ballati. È un genere che piace a moltissimi. E poi devo dirvi una cosa importante, che a partire dal 3 di giugno, cioè dal prossimo Disco City Live, la trasmissione parlata finisce alle 10.30, perché dalle 10.30, dalle 22.30 alle 23 torna il Disco City Mix. Avremo tempo a parlarne, sarà pubblicizzato a dovere, ma ora occupiamoci della nostra amata musica. Benvenuti al Disco City Live, Disco Funk Grooves.
3: Disco City. Disco City.

sentila la sua chitarra, che spettacolo! Quando fa le cose seriamente fa davvero paura, il grande Dennis Coffey nel 78 con Sweet Taste of Sin, l'album che contiene tra le altre questa splendida Gimme That Funk.

serie che tiro. E allora vedo che Sandro, che ci ascolta come sempre dalla City, arriva giusto per tempo e scrive Calender. Stessa cosa fa il Giampa, che scrive wow, così Calender, inizio serata, non ci si crede. Saluto anche Marco il Bastia, Roby, poi saluto Cesare da Cremona, Giorgio, Andrea, i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo, Pepe, il signor Steve. Devo salutare anche Francesco e Tony di Modena. Benvenuti ragazzi, questo è il... Volevo dire ragazzi. Allora, abbiamo cominciato con un grandissimo Dennis Coffey, che giustamente Marco il Bastia scrive a proposito del brano di Dennis Coffey, cioè di Gimme That Funk. Caspita, questa l'avevo proprio rimossa, bellissima. L'intero album è bellissimo, come diciamolo francamente tutte le cose di Dennis Coffey. Calender, il prossimo, e qui siamo nel 1976, ci spostiamo al 74.

Ed ecco così che Ottavio spara il primo Vacca Ragazz della serata su un brano classico del 1974 dei KG's che si intitola Ain't No Time. Caro Ottavio, la buona musica non si scorda mai.

funky disco bianchissimo ma onestissimo, quello di Toulouse, anche e soprattutto quei loro pezzi diciamo più disco, dischi brutti non ne hanno fatti. Funky Station è del 1977. Devo cogliere l'occasione per salutare anche, mi ricordo, Fabio il Bonza. Cerca di non fare il furbo, sennò la prossima volta che ti incontro all'abrico poi non ti saluto più. Allora, per quanto riguarda invece il prossimo, ci spostiamo da Toulouse dal 1977 al 75.

È qui che il 45ino colpisce ancora. 1975 su Vigor. Il brano che si intitola Touch, i Rhythm Makers.

brano autocelebrativo degli storici e bravissimi Crowdpleasers, che però hanno fatto pochissime cose. Questa, album del 1979, il brano che si intitola CP Funk, come Crowdpleasers Funk, CP Theme, nient'altro. Vabbè, loro si rifacevano un po' al P-Funk in qualche modo, però comunque sia un album che a suo tempo, nel 79, aveva attirato l'attenzione di tanti, me incluso, tant'è che l'acquistai. Per quanto riguarda il prossimo, non ci spostiamo molto, perché dal 1979 ci spostiamo solo al 1980. Loro hanno cominciato molto prima, tra il 1976, soprattutto hanno esordito nel 77. Ma questo è il loro brano del 1980.

Beh, loro, e sto parlando ovviamente degli Slave, sono sempre stati là in alto per me, dal 77 fino all'80 gli Slave erano gli Slave. Ora, qui si era già consumata la scissione, lo scisma degli Slave. Una parte molla la storia e mette su Aurra, mentre gli Slave continuano, no? Questo è un album del 1980 che contiene Stone Jam e la copertina è indicativa del brano, infatti c'è questo omone di roccia, no? Beh, insomma, devo dire che The Fearless Leader smanetta da paura. Poi devo dire, gli anni 80 sono stati sicuramente molto buoni per Aurra, molto meno per Slave. Bene, per quanto riguarda il prossimo invece, un 1976 che arriva concettualmente dalla Giamaica, perché lui è giamaicano, ma il sound è finito poi in Florida.

faceva chiamare King Sporty. Il suo vero nome Noy Williams. Dalla Giamaica se n'è andato. Dunque ero a lavorare all'Expo e quindi era 2015 quando se ne andò. Ha fatto disconi, compreso Africano, tutto il disco di Temi Thomas. Era il 1976, Hold Down to the Funk. King Sporty, che si era anche inventato e costruito la sua etichetta discografica, cioè la Conduco.

questi fanno parte dei miei amatissimi solo due album all'attivo, uno più bello dell'altro. Era il 1978, il brano si intitola Walking Together, Voltage Brothers.

artefice delle sonorità più funky, tipicamente Motown, era Walter Orange. Commodores, Let's Get Started, 1976, ovviamente su Motown.

0: Il sound è tutta farina del sacco del grande Dennis Coffey, che già abbiamo ascoltato all'inizio del programma di questa sera, proprio come primo brano con Gimme That Funk. Eccolo con i Fantastic Four e Super Lover. L'album è quello del 1978, che include anche Bring Your Own Funk. Meraviglia!
1: Thank you. Good evening. We're from Chicago, the South Side of Chicago. We're the South Side Movement.

La creatura del bravissimo Billy Moore nella versione Leo Mini, Nida, Come On and Rock, era il 79.

questi sono tosti. E pensate che questo, diciamo, è il loro brano più, come dire, forse più disco. Virgolette, pubblicato su Far nel 1976 con Ain't Nothing But a Party 1976. Pensate un po', erano i Tribe.

Intanto lei le invia un messaggio attraverso WhatsApp al 348 45 31 700 in cui pare sia letteralmente impazzito ascoltando gli Undisputed Truth con Tasmanian Monster nel 1979. Un saluto che va anche a Claudio e un saluto che va anche a Mario da Milano.

istituzionalizzare, porca miseria, il funk, o meglio la scuola del funk del grande Johnny Guitar Watson con il suo Watsonian Institute. 1978, avete ascoltato Coming Around.

700 anni rispetto a molti altri. Non perché fossero più bravi o facessero cose più belle, ma perché erano proprio avanti concettualmente. Sono i Breakwater con Unnecessary Business del 1978. Le loro sonorità e il loro modo di fare il funk era veramente proiettato molto più avanti. Meravigliosi. E poi come suonavano i loro dischi, porca miseria. Dal 1978 non ci spostiamo.

La seconda, quasi terza vita discografica dei grandi Temptations nel 1978 con Mystic Woman, Love Me Over, che comunque se la cavavano ancora molto bene. E quando hanno passato il 1980 che hanno cominciato a trovare davvero, hanno incontrato i primi veri problemi del cambio generazionale che non sono riusciti a tenere. Fa niente. Temptations sono stati così grandi prima che ce n'è a sufficienza. Devo ringraziare pubblicamente il Giampa che condivide tutto quello che ho detto sui Breakwater. Grazie. E allora ci gustiamo uno che la musica da ballo la sa fare, con tanto, tanto, tanto blues e tanto soul, quello di una volta.

senti che tiro. Evidentemente lui, e sto parlando di Rufus Thomas, ad un certo punto deve aver detto: ma faccio anch'io, disco lui. E ha raccontato con un album stratosferico, vestito con vestiti, diciamo, di scena, improbabili come solo lui e la sua simpatia poteva fare. Ha raccontato il fatto che lui non stava invecchiando ma stava migliorando. I ain't getting older, I'm getting better. 1977, uscito anche su Mix, pubblicato su Avi, il grandissimo Rufus Thomas.

Potevo esibermi dal mettere qualcosa del mio amico White Anderson? No! Siamo nel 77 e si sente molto che è appena uscito da quel gigantesco successo che si chiama Always There. Foot Stomping Music è il titolo di questo brano dal suo album del 77.

Rovine del sacco del grande Billy Nichols dei BT Express. Ce n'è anche una versione sul disco di BT Express, ma questo, realizzato per Linda Hopkins, è davvero imbattibile. It's in Your Blood, era il 77.

creatura più funky del duo di produttori, arrangiatori, autori Danny Ways e Chris Hills, ovvero i Mastermind con Hustle Bus Stop nel 77.

Beh, questi sono gli albori dei Cameo con Sia on the Funk, cioè con Cameo on the Funk nel 1977, qui ha picchiato un po'.

certi aspetti ricorda un po' il sound degli Slave, ma sono i Kiss Mandats. Nel 1979 Love Design. Abbiamo così raggiunto e stiamo per superare l'ultima mezz'ora che comincia proprio ora e che ci porterà alla conclusione, ricordandovi che appena finito il programma ci sarà la pubblicazione della playlist dei brani che abbiamo ascoltato questa sera nell'apposita pagina in www.discocity.it e poi la replica dopo domani, ore 20 però, su Studio

musicali a dir poco stratosferici. Stiamo infatti ascoltando LA Sunshine del 1977 di quella band pazzesca che si chiama War.

Il ritorno di Wayne Anderson, che ha prodotto questo splendido groove Ain't No Doubt About It di Bobby Lyle nel 1978.

discone anche su mix di Weapons of Peace. Si intitola Just Can Be That Way. Esce pubblicato sulla storica e bellissima etichetta Playboy nel 1976.

tra i desideratissimi per non so quanti collezionisti del genere musicale, ovviamente, i Tomorrow's People con Let's Get With The Beat nel 1976.

splendido brano molto sottovalutato dall'album della Whole Damn Family di Tyrone Thomas del 1976 che si intitola New Yorkin.

credo degna conclusione di degna trasmissione in questo mercoledì 20 di maggio con il nostro Disco Funk Special. Sound Experience con Devil with the Best nel 1976, con il quale concludiamo. Ci diamo appuntamento la prossima settimana, ricordandovi la replica dopodomani, ore 20 su Studio Radio, ricordandovi la pubblicazione della playlist dei brani di questa sera, tra poco in www.discocity.it. Ringraziando tutti gli amici che hanno partecipato, chi ha ascoltato, chi ha preso posto al salottino, tutti gli amici che si sono fatti sentire nel corso della settimana, ci diamo appuntamento alla prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte
1: e 5 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: Mercoledì mattina, siamo ormai giunti a metà settimana qui a Studio Radio e in particolare in questo contenitore quotidiano mattutino tra le 7 e le 9 che si chiama In the Morning. Ben ritrovati da Tony Marano, questa è la seconda parte tra le 8 e le 9 dopo le notizie, con tanta musica di ieri e naturalmente notizie, attualità, formazione, curiosità dell'Italia e del mondo. 339-633-0800 il nostro numero telefonico. Salutiamo in regia puntualissimi, vedo belli svegli stamane, sia Gianni Mai console che Marco Del Monte la parte tecnica, pronti per cominciare. Giustamente mi viene fatto vedere in versione gigante questa mattina un cartello che dice: ricorda il numero di telefono 339-633-0800 per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Cominciamo subito con la prima canzone di oggi. Buon mercoledì, buona giornata.

brano, questo per cominciare al meglio la nostra mattinata in musica, ed ecco arrivare la prima notizia dalla nostra redazione. Chi ha detto che le città devono essere solo distese di grigio cemento e di asfalto? La Danimarca infatti ha appena dato una lezione di civiltà al mondo intero, trasformando il porto di Copenaghen in un paradiso galleggiante. Di che cosa stiamo parlando? Si chiama Parchipelago ed è l'idea tanto semplice quanto geniale: piccole isole artificiali fatte di materiali riciclati che ospitano alberi e fiori selvatici. Questi spazi non sono solo belli da vedere, ma sono veri e propri rifugi per le api, gli uccelli e gli insetti, in zone dove prima c'era solo acqua e banchine vuote. Alcune isole sono accessibili a nuotatori e amanti del kayak per un picnic mozzafiato, mentre altre sono lasciate completamente alla natura. Questa è la dimostrazione che non serve rubare spazio alla terraferma per riportare il verde tra i palazzi e migliorare la qualità dell'aria. Immaginate se ogni città di mare o di fiume adottasse una soluzione del genere per combattere l'inquinamento.

addio alle catene per sempre. Quello che è successo in Polonia in questi giorni sta facendo il giro del mondo e del web e scalda il cuore di milioni di persone. Non è più solo una questione di buonsenso, ma una legge vera e propria. I cani non possono più vivere legati o isolati costantemente all'esterno. Questa è la novità. Per anni troppe anime silenziose hanno sofferto il gelo, il caldo e la solitudine estrema, ridotti a semplici sistemi di allarme vivente in un angolo del giardino. Oggi la prospettiva cambia radicalmente in Polonia, come dicevamo. Un cane non è un oggetto, è un essere vivente con bisogni affettivi che merita calore, protezione e integrazione domestica. La nuova normativa, infatti, impone standard di vita dignitosi, riconoscendo che il benessere di un animale non è solo fisico, ma soprattutto emotivo e sociale. È un passo enorme verso la civiltà che speriamo possa ispirare presto ogni altro paese europeo che ancora permette queste pratiche.

blog dove viene scritta una pagina di storia che cambierà per sempre la percezione dei diritti civili nel mondo. Diventa ufficialmente il primo paese al mondo, la Scozia, dicevamo, a garantire assorbenti e tamponi gratuiti a chiunque ne abbia bisogno, eliminando ogni barriera economica. L'iniziativa punta a cancellare definitivamente la cosiddetta povertà mestruale, un ostacolo che colpisce la dignità di milioni di persone ogni giorno. Niente più costi proibitivi per accedere a prodotti igienici essenziali. Ora in Scozia questo è diventato un diritto protetto dalla legge di Stato. I prodotti sono già disponibili in biblioteche, scuole, farmacie e centri comunitari su tutto il territorio scozzese. Si tratta di un segnale fortissimo di civiltà che mette al centro l'uguaglianza di genere e il supporto concreto alle fasce più

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità protettiva.

Dolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Miranda e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: parliamo di diabete questa mattina a Studio Radio. Immaginate di convivere con le iniezioni di insulina per 25 anni e poi improvvisamente non averne più bisogno. È successo a un uomo di 59 anni a Shanghai, protagonista di una svolta medica che sta facendo il giro del mondo e del web proprio in queste ore. Dopo decenni di lotta contro il diabete di tipo 2, il suo corpo ha ricominciato a funzionare correttamente grazie a un trapianto di cellule sperimentale. La ricerca dietro a questo successo è durata oltre 10 anni e i risultati ufficiali sono stati appena pubblicati sulla prestigiosa rivista Cell Discovery. Oggi per la prima volta quest'uomo vive da oltre 24 mesi senza dover ricorrere a farmaci esterni per regolare gli zuccheri nel sangue. Sebbene gli scienziati predichino cautela prima di parlare di cura universale, il segnale è chiarissimo: la medicina rigenerativa ha aperto in questo modo una porta che sembrava chiusa.
1: Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue.

0: solitary man.
1: Parliamo adesso, cari amici di Studio Radio, di un caso di cronaca di cui si stanno occupando tutti i principali mezzi di informazione in questo momento. Ci riferiamo a delle indagini in Inghilterra che hanno collegato oltre 170 decessi all'uso di iniezioni GLP-1 per la perdita di peso. Pensate un po'. Il prezzo nascosto del dimagrimento rapido sta scuotendo così l'opinione pubblica mondiale. Quello che molti considerano il farmaco dei miracoli sta mostrando un lato oscuro che non può più essere ignorato. I regolatori hanno registrato 173 decessi collegati all'uso di farmaci iniettabili per la perdita di peso negli ultimi anni. La situazione nel Regno Unito è particolarmente critica. 52 persone hanno perso la vita solo dall'inizio del 2024. Molti acquistano questi prodotti online o li usano senza alcuna supervisione clinica, ignorando i pericoli per il cuore e il metabolismo. Gli scienziati avvertono che molecole come semaglutide e tirzepatida sono potenti e richiedono un monitoraggio costante. Le aziende produttrici ribadiscono la sicurezza se usati correttamente, ma l'abuso per fini estetici sta diventando un'emergenza. Vale davvero la pena mettere a rischio la propria vita per una taglia in meno?

Sembra proprio così, il mistero dell'autismo potrebbe avere finalmente una risposta scientifica incredibile. Tutto parte da un elemento che portiamo con noi fin dalla nascita e che spesso viene sottovalutato: il cordone ombelicale. Pensate un po', uno studio rivoluzionario dell'università di Fukui in Giappone ha appena cambiato le carte in tavola per migliaia di famiglie. I ricercatori hanno scoperto che specifici acidi grassi presenti nel sangue del cordone sono strettamente collegati allo sviluppo del disturbo dello spettro autistico. Non si tratta di semplici supposizioni, ma di analisi chimiche dettagliate, effettuate su campioni prelevati esattamente al momento del parto. Questi composti influenzerebbero direttamente il modo in cui il cervello si forma e si evolve durante le settimane di gravidanza. Questa scoperta apre così ufficialmente la porta a diagnosi molto più precoci e a una comprensione profonda delle cause biologiche finora sconosciute. Siamo di fronte a una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il futuro della medicina preventiva e il supporto ai bambini.

E si chiude qui con questo brano l'appuntamento di oggi di In The Morning. Grazie per averci seguito, ci troveremo questa sera in replica dopo la mezzanotte, poi nuovamente domani mattina in diretta tra le 7 e le 9, noi in particolare durante la seconda parte di questo appuntamento alle 8, subito dopo l'informazione della nostra redazione. Per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, vi ricordo questa sera alle ore 21 Disco City Live, una nuova puntata di un programma imperdibile, uno dei più seguiti sul web, ma oramai anche sul DAB Plus in Lombardia e in Emilia Romagna, grazie a Studio Radio, con Marco Reverberi alla conduzione. Grazie e buona giornata con proprio questa emittente, Studio Radio, The Vintage.

0: Studio Radio.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica.

0: party. Right here, right now.
1: La notte come il giorno.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, sono Maurizio Rossi anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare.

subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer, e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di iDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.